russunui die. Ci lața cancati. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Timpu di stie. Mahatati la zunadi. Sei mahai mia radi. Sei mahai mia radi. Di mafia.

così di trappole la testa ho ricca, la testa ho ricca, ricca, ricca, ricca, ricca, e per il diavolo se si lambicca potrà la simile di gocciolar, così di trappole la testa ho ricca, la testa ho ricca, ricca, ricca.

malefici, morbi benefici, campi scorbutici, e le mie pillolette senza immergolo.